rap, I'm peligroso. If I switch language e rappo pure in espagnol, perché la situazione qua è cacciare il flow internazionale, perché l'hip hop è qualcosa di sensazionale, quindi ascolta perché faccio queste rime ma non